0: Radio Universidad de Magallanes. Netamente musical. Netamente cultural. Netamente universitaria. FM Universidad de Magallanes.
1: Ehi, capitano, a me pure la mano. Io vo parlarti pria che tu parta.